0: Mix Radio 101.5. Mix.
1: La strana, diciamo. Posso misurare di una maniera che ne mi piace. Che ricorda sentimenti.